0: papa, io te lo
1: spacco.
0: Te lo spacco in fondo.
1: Non mi dai, non mi dai,
0: dai, arrabbiami un po'. Picchia proprio fuori. Dai.

0: solo io, solo io, solo io. Chi?
1: Idiota. Non hai saputo capire che il nostro era molto più di un grande amore. Era vita. E che se anche fossimo vissuti ai lati opposti di questo mondo, avremmo dovuto incontrarci. Perché siamo due corpi di una sola anima.